0: Yo!
1: Yo! Yo!
0: Oi!
1: Oi!
0: Boa!
1: Oi! Aina!
0: Aina!
1: Aina!
0: Bang bang!
1: Piss!
0: Ban! Tosh!
1: Bak! Bak!
0: Ah! Bu!
2: Ha ha ha!